0: ridere ne dio. A ridere me dio.
1: Vos so proprio
0: Vitludus innefabili, spendris da certis labi.